Pronto a si va a somare in radio e sin mi lo solo maestà. Ero radio e giorno.